0: pada yongke di warung, di warung, di toko, di bengkel tadi, di simpang.
1: Di simpang, sah.
0: Di yongke, sarang, senang, datuk.